0: mi dovrebbe. Dai, sega.
1: Radio Family.
2: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.